cercava lì la canaletta, ma i bambini non scappavano. E mangiava con il tempo, una ricetta da questa vita qua, la mia vita, pace con il giardino, pace con il giardino. E già conosciuti i divini,